Julia, Nonka Vihera, Jamila. Vano ntweni varenteko vamoja. Miwele sanene malamu lelo. Kulemara norenyu iwa. Molu mookela. Lepo esi walani jota mopeke makupi. Nihewa nana.

Ukati huko 3 zora ni mnotu hansi ni nana none ukati huko 4 ora. Kwa hirre ngui kule la hiradu Msambiki. Banda Primavera. Tiana ukuidi bihera hima. Rati oshihore.

vaholo. Itafauti Europa nakachia makoche asila mwane inaapoherera uholo iprovinse yonyambane penchivenchi distritu yomorumbene. Yani aparche kina ku pino kale hukumira vaholo chinotenka chenuso mianimi Grasinda Masura umakinani Evo Moses Anatona niraka uviriana u

Quello sarà un'interpretazione di Carlo Stellina. Caro Vinti, accompagni a Schiru, Journal de Noit, in cadena nazionale, sono 9 ore e 30 minuti. Buona scuta.

Hola, mostra su giovarrati mu sambi che nici po campo con un canleno ma come ha giocato la guarnenda. In di un'ora zi 15 minuti, 9 ore zoi minuto con mina mi tanu kati wa pavla un bairu kato un kunanaka. Raja Bassani, come hai sida di un'ampulla no halo tumiri hina un minuto zelatini na mochani un kumanello uo. Iha paro vireno salama.

Beira e Provincial, sou falando Dr. Mingo. Lake de Han Lake Bonha, de Nolan e Kusampaka, o Kati. O Rio Riara, o Han Leucati, Vreco, o Kali, o Nohale, o. O. Quatuana, come to Cuchicho. O Mesera, me da Bonha de Han Lecho. E Luca. E a Maco, e o Launicuna. O que lhe antecovo. E su mana due no vuole che quella che me la ve quelli due ne quella che vanni vrata wa Carlos di Zaina Shongo Sipu passi ne parlo quella va vrata wa Maremo Carlos di Zaida Shango.